0: Quedo po' chandele di rossa per la diaria.
1: Y101, your red hot radio presents The Light. The Light.